0: Vivano.
1: Nonna me la puoi portare.
0: Vivano.
1: Bevando a gusto di te.
0: Vivano.
1: In tutte le piazze di Scampia. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Vivano. Bevando a gusto di Vissarax. Bevando a gusto di Vissarax. Bevando a gusto di te. Bevando a gusto di Vivano. Bevando a gusto di